0: a Osvaldo Robledo.
1: È una canzone, sarà perché ti amo, se cade il mondo.
0: A Facenzo.
2: De a uno.
0: De a uno. A Rodrigo Altamirano. A Fabián Santini.
1: Siempre